0: Si quieres disfrutar de las cosas simples de la vida, quédate con Vive Radio. Vive la música.
1: Questo disco è dedicato a tutti tranne che a Illo, perché Illa fatta peloso e basta.
2: Con tutto quello che si sente in giro, proviamo a far cantare gli animali veri. Vai.